pranzo far tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per barbiere, vita più nobile non si dà. Rasi e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasi e pettini, al mio comando tutto qui sta.